0: United Radio.
1: United Radio.
2: United Radio. United Radio.
0: United.
3: Wow. Ho bisogno di uno stasso, a che ode. Completo,
4: mami.
3: Candela.
4: Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, ho pido,

0: United Radio.
1: 97.6. It's Marseille.
0: United Radio. United Radio.
2: Il est 2h.